troppo lunga anche per me. E sciolgo dentro un caffè latte ogni mio stupido